e tu lo sai, mi divora la gelosia. Cosa fai se tu vai, mi travolge la fantasia. E lo so,

mi cerchi, sai che non mi troverai. Quando tu mi cerchi, io sarò lontano.